dick is Martin McFly. Mi togli Wham sull'Hi-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Stasera